0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Radio Manile, la radio che te le suona.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, in senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arborescence? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo ottenuto da Aloe Arborescence di altissima qualità che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 187 69 077. Riceverai le bottiglie comodamente a casa tua. Ripeto, 011 187 69 077 oppure vai su aloeghignone.com.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta.
3: Sono le 3:02.
4: La

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Servono sempre due primi appuntamenti. Il primo è un gran casino, dammi l'accendino. Questa notte è un cocktail rosso, bevi piano che non ti riconosco. Se mi

0: Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arborescence? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo ottenuto da Aloe Arborescence di altissima qualità che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 187 69 077. Riceverai le bottiglie comodamente a casa tua. Ripeto, 011 187 69 077 oppure vai su aloeghignone.com.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Dico, non sia questione di fiducia e di creatività.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arborescence? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo ottenuto da Aloe Arborescence di altissima qualità, che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 187 69 077. Riceverai le bottiglie comodamente a casa tua. Ripeto, 011 187 69 077. Oppure vai su aloeghignone.com.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai.

0: Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 4:03.
0: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
13: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
14: Sono le 5 e 4 minuti.
15: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

0: Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arborescence? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo ottenuto da Aloe Arborescence di altissima qualità, che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 187 69 077. Riceverai le bottiglie comodamente a casa tua. Ripeto, 011 187 69 077. Oppure vai su aloeghignone.com.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: La tua musica suona su Radio Manila.
3: Stanotte è per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

0: su un tappeto di nuvole, a parlare di niente per ore e finire in un letto a fare l'amore.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: ragazzo. Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 6.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

0: chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Te l'hanno mai detto?

0: Radio Manila, la radio che te le suona.
1: Non ci vogliamo bene da 2 settimane.

0: Ciao, sono Luca Di Risio e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.

0: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
3: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
5: Divani Totac,
4: aperti tutto il mese di agosto.
5: Totac.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Radio Manila, la radio che te le suona.

che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, ben ritrovati. Io come sempre vi aspetto al 338 50 38 908 con i vostri brani preferiti. Vi mando un bacio grande. La vostra signorina Manila 9001.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta. Sono le 7:02.
4: Devo dire un segreto.
5: La spesa la faccio solo da Conad.
4: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
6: Fino al 26 agosto con Carta Insieme. Maxi Bon Nestlé Classic Pistacchio. Un esempio. Classic confezione da 4 pezzi a 2,39 euro. Da Conad. Sempre il meglio al miglior prezzo.
7: Vieni da noi. Sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Buongiorno, sono Rachel di Alba di Montanari Ranch, stiamo dando la colazione ai cavalli e volevamo dedicare una canzone a tutti quelli che come noi si alzano al mattino presto anche se è festivo. Sono con le mie cugine che sono venute a trovarmi da Barcellona.
2: Hola,
3: buongiorno.
2: Buongiorno.
1: E vogliamo chiedervi una canzone di
2: Bruce Springsteen.
1: E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

0: Manila, siamo Alessandra e Maria. Stiamo andando in vacanza e vorremmo ascoltare Quando sarò morto degli articolo 31. Ciao Radio Manila, chi non ascolta Radio Manila, il super game over, ciao!
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Ciao, sono Maninni e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Hai visto? Sarà una L?
2: Ma no, come minimo è una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
1: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%.
2: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
3: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Siamo aperti anche ad agosto.
7: Govone in festa. Dal 20 al 25 agosto, Govone vi aspetta per i festeggiamenti patronali e per l'undicesima sagra della Lumaca. Ogni sera grande stand enogastronomico e in Piazza Roma, ai piedi del Castello Reale, musica e orchestre dal vivo. Info sui profili Facebook e Instagram della Proloco di Govone.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manina, siamo Luca, Stefania, Martina, Cecilia e Carola e stiamo andando al mare. Volevamo ascoltare Buon Vento di Jovanotti e chi non ascolta Radio Manina è game over!
1: Da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Ciao Radio Manila, siamo Francesca, Giulia e Laura. Ti chiediamo...
1: Ciao!
0: Ciao! Cosa chiediamo, Giulia?
1: Ma allora, ti chiediamo un Bad Romance di Lady Gaga.
0: Ciao, e chi non ascolta Radio Manila è un game over!

0: Ciao Radio Manila, siamo qui che stiamo tornando dallo stadio a vedere la partita. Siamo Adele,
1: Francesco,
2: Beatrice,
3: Davide,
4: Maurizio.
0: E volevamo chiederti se potevi mettere Esibizionista di Annalisa. E chi non ascolta Radio Manila?
5: E Game Over!

0: Ciao, sono Mara Sattei e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza

Ciao Radio Manila, sono Megan e vorrei ascoltare Vetri Neri di Anna. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

Ciao carissima signorina, buongiorno, ben arrivata, come stai? Tutto bene? Io sono al lavoro, volevo chiederti per favore Gianna Nannini con Latin Lover. La dedico a te e a tutti i manilosi, in particolare a quelli che come noi lavorano anche i giorni festivi, come Rachel che ho sentito adesso che va a dar da mangiare ai cavalli, la saluto. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 8:03.
2: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
3: Fino al 20 agosto, avocado Ass, sapori e idee Conad. Confezione da 220 grammi a 1,37 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
3: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

Ciao Radio Manila, sono Giusy della Chemise di Ceresole d'Alba. Vi auguro una buona settimana, vorrei ascoltare Sal da Vinci con Per Sempre Sì. E chi non ascolta Radio Manila è un gay mother. Buona giornata, ciao!

0: Dal 13 al 17 agosto, la 58esima mostra dell'artigianato artistico a Mondovì. Artigianato, mostre nella mostra, laboratori, concerti, spettacoli, visite guidate, escursioni in e-bike. Programma completo e orari su artigianatomondovi.it. Vi aspettiamo.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare la nuova canzone di Teddy Swims Break Up in Reverse? Grazie. Anna da Torino.

0: Ciao Radio Manila, sono Francesco, potete farmi sentire, sbagliato di Lolo e Ricky. Grazie mille.
1: Manila Box, con la signorina Manila 9001.

Ciao Radio Manila, sono Loris. Sto partendo per Cesenatico. Volevo chiedere per favore o Linon dei Major Lazer o Firestone di Kygo. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Buona domenica.

0: Piemontese, a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Radio Manila, sono Ginevra, sto andando a Torino. Vorrei ascoltare Cin Cin di Alf. Chi non ascolta Radio Manila è...
1: Game over!

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 9:04.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
4: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Apriamo con lo sport perché prosegue una memorabile marcia azzurra nei diversi tornei continentali, dal nuoto all'atletica e ora anche nella ginnastica. Sentiamo subito da Gerardo De Vivo.
5: Vinciamo tutto dappertutto: atletica, nuoto, ginnastica. Il Ferragosto azzurro è da brividi. Agli europei di Birmingham 7 medaglie in un giorno, mai successo per la nostra atletica in Europa. Brilla l'oro di Andy Diaz per 15 centimetri oltre la barriera dei 18 metri. Il record del mondo di Sir Jonathan Edwards è un passo.
6: Sto arrivando, Jonathan, sto arrivando, tranquillo. Andiamo a tre gare che ci arrivano, eh. Se prima dubitavi, ora non dubiti più.
5: Nella stessa gara, bronzo di Dalla Valle, pioggia di podi nella marcia, nella maratona oro di Massimo Stano e Sofia Fiorini. Nella mezza, argento, Francesco Fortunato, argento, Alexandrina Miai, bronzo, Andrea Cosi. Voliamo in testa al medagliere, che guidiamo anche agli europei di nuoto a Parigi. Nicolò Martinenghi domina la rana dopo i 100, vince i 50, argento per Simone Cerasuolo. La sorpresa è Anita Gastaldi, argento nei 200 misti, non sorprende più Sara Curtis. Col bronzo nei 50 stile c'entra il quinto podio in altrettante gare della rassegna. Pioggia di podi azzurri anche a Zagabria, europei di ginnastica artistica. Manila Esposito vince l'argento alla trave, poi l'oro al corpo libero, alle parallele asimmetriche argento per Elisa Iorio, bronzo per Giulia Perotti.
4: Ennesimo attacco israeliano sul sud del Libano, almeno 11 morti, inclusi 3 bambini e una ventina di feriti. Lo rivendica l'esercito dello Stato ebraico, riferendo di aver colpito un quartier generale degli Hezbollah e ucciso diversi terroristi. Situazione ancora drammatica a Gaza. Il leader di Hamas, Al-Ahya, sarebbe giunto al Cairo per colloqui prima dell'imminente arrivo dell'inviato di Trump, Kushner. Tel Aviv ha rigettato l'ultima mediazione americana che prevedeva il disarmo del gruppo palestinese e il contestuale ritiro delle forze israeliane dalla striscia. E senza tregua il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Raid sono stati lanciati anche verso le rispettive capitali. Non si hanno per ora notizie di vittime. Intanto si segnala un altro sconfinamento in territorio NATO. Un drone è stato abbattuto da un caccia spagnolo nello spazio aereo rumeno. Sarebbe proveniente dalla Moldavia. Nei giorni scorsi altri 2 episodi, uno sempre in Romania che ha causato un incendio, l'altro in Lettonia abbattuto da un caccia italiano. Entrambi velivoli sono risultati ucraini. E nell'Angelus di Ferragosto, festa dell'Assunta, nuovo accorato appello ieri di Papa Leone per la pace in entrambi i contesti segnati da un drammatico conflitto.
7: Desidero invocare la sua materna intercessione a nome di quelle comunità che hanno particolarmente bisogno di essere consolate e di continuare a sperare. Penso ai fratelli e alle sorelle della Terra Santa, che è per eccellenza anche la terra di Maria. Penso al popolo ucraino e al popolo russo, entrambi legati da filiale devozione alla Santa Madre di Dio.
4: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Manila News.

0: Ciao a tutti, sono Giovanni Caccamo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001.
9: Sempre con te.

sorellina, vorrei tanto ascoltare Shakira. E chi non ascolta Radio Moneyland, Super Gay Over.

0: Buongiorno Radio Manila, un saluto da Mirko e Denise. In questa domenica del weekend di Ferragosto vorremmo ascoltare La cura per me di Giorgia.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Una buona domenica a tutti voi che siete in ascolto. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi ricordiamo che su tutte le strade extraurbane nazionali è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo fino alle 22 di questa sera. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità. Radio Manila.
6: Radio Manila te le suona quando vuoi.
7: Sorri.

Ciao Manilosi, ciao signorina 9001, sono Stella, volevo ascoltare se ce l'abbiamo The Reason con Obastank. La dedico a te Manilosi e vi auguro una buona domenica a tutti. Chi non ascolta Radio Manile, game over, baci baci. Se non ce la dovessimo avere in playlist va bene qualsiasi altra cosa.

Ciao Radio Manila, siamo Ilaria e Sofia, stiamo andando dalla nonna, vorremmo ascoltare la canzone di Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina. Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila

0: Bam bam, bambina.
1: Ciao a tutti, sono Valeria Marini. Solo baci stellari per chi ascolta Radio Manila.
2: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Peccetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
4: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
5: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
6: Divani Totac.
5: Aperti tutto il mese di agosto.
6: Totac.
7: Govone in festa! Dal 20 al 25 agosto, Govone vi aspetta per i festeggiamenti patronali e per l'11ª Sagra della Lumaca. Ogni sera grande stand enogastronomico e in Piazza Roma, ai piedi del Castello Reale, musica e orchestre dal vivo. Info sui profili Facebook e Instagram della Proloco di Govone.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ah, Domenilla, metti, metti i volo. Domenilla che è nome, metti i volo. Grande amore.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 10:01.
2: Devo dire un segreto.
3: La spesa la faccio solo da Conad.
2: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
1: Fino al 26 agosto, burrata pugliese sapori e dintorni Conad, 250 grammi, a 2,79 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
1: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
6: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Senza tregua, il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Raid sono stati lanciati nella notte anche verso le rispettive capitali. Non si hanno per ora notizie di vittime. Intanto si segnala un altro sconfinamento in territorio della NATO. Un drone è stato abbattuto da un caccia spagnolo nello spazio aereo rumeno. Sarebbe proveniente dalla Moldavia. Nei giorni scorsi altri due episodi, uno sempre in Romania che ha causato un incendio, l'altro in Lettonia abbattuto da un caccia italiano. Entrambi i velivoli sono risultati ucraini. Il caso dell'attentato d'ottobre scorso a Sigfrido Ranucci, rintracciato al telefono da giornalisti in Africa, il camerunense Clelio Tavares, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato l'ordigno, ha dichiarato l'intenzione di tornare in Italia nonostante l'ordine di arresto a suo carico e confermato l'amicizia con Walter Lavitola, che dal carcere ha ammesso di essere il mandante. E dopo l'interrogatorio del faccendiere, il legale dei quattro presunti esecutori materiali che finora si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ha annunciato la richiesta di essere interrogati. Nuova scossa in Toscana, un sisma di magnitudo 3.7 è stato rilevato alle 5.49 di stamani in provincia di Massa Carrara, con epicentro nei pressi di Foz di Novo, e avvertito fino in Versilia e nello Spezzino. Diverse le scosse nei giorni scorsi, specie nel Pisano, ma anche in altri quadranti del centro-sud Italia. Ieri poco dopo mezzogiorno un terremoto di magnitudo 3.9 ha causato danni a una strada in provincia di Catania, già teatro di una massiccia attività eruttiva dell'Etna. E all'indomani di Ferragosto è già tempo di rientri per molti italiani. L'ANAS prevede bollino rosso per il traffico autostradale nelle prime ore di stamani, stasera e domattina. Una giornata segnata ancora da alte temperature, ma si allarga lo spettro di piogge e temporali, specie nel nord Italia, ma anche al centro-sud. Domani è previsto un più rilevante calo termico per l'incombere di una perturbazione atlantica a partire dal settentrione. Calcio, ultime amichevole a una settimana dalla via al campionato di Serie A. L'Inter batte 1-0 il Betis, il Milan 4-2, il Manchester United 2-2 tra Borussia Dortmund e Roma, Bologna KO col Brighton. Nei 32esimi di Coppa Italia vincono e vanno avanti Torino, Venezia, Udinese e Sud Tirol. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Manila News,
8: in diretta con la signorina Manila 9001.

siamo papà, mamma, Seba, nonna, Filippo e Cecilia. E volevamo chiederti la testa gira di Fred De Palma e se non fosse possibile Seven Years. E chi non ascolta Radio Manila Un Game, over!

0: Ciao, sono Milly Carlucci. Attenzione, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'Asta del Mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
5: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
6: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
7: Divani Totac.
6: Aperti tutto il mese di agosto.
8: Totac.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Ciao Manila, vorrei ascoltare se tornerai degli 883. Bea da Moncalieri.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità. In diretta con la signorina Manila 9001.

Buongiorno signorina Manila, sono Giorgio, sintonizzato da Torino tramite la vostra app. Mi piacerebbe ascoltare Adamo ed Eva di Luigi Strangis. Grazie, buona domenica a tutti gli ascoltatori e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao, sono Gianluca Grignani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici.

0: euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
1: Siamo aperti anche ad agosto.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001.
4: Sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, io sono Bianca.
1: Io sono Maria e oggi è il mio compleanno.
0: Per festeggiare il compleanno di Maria stiamo andando ad un torrente.
1: Noi vorremmo ascoltare Sorry, scusa, lo sento dei Pinguini Tattici Nucleari. E chi

Buona domenica a Radio Manila. Ciao signorina, ciao, buon lavoro. Buon lavoro a te. Io sono Paolo da Biella. Allora mi metti Madonna con Danceteria, Danceteria, o come volete chiamarla. E la dedico a te, a tutti i biellesi, a tutti gli ascoltatori, a chiunque veramente è online adesso con le orecchie belle dritte a ascoltare musica. E la dedico a te, a tutti gli ascoltatori, a tutti i biellesi, bla bla bla. E chi non ascolta, questo è importantissimo, Radio Manila e Game Over. Ciao!

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 11:01.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta, fette 110 grammi, sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
4: In diretta con la signorina Manila 9001.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

ragazzi, andando al mare, siamo Andrea, Alessandra, Viola e Gioele. Vorremmo ascoltare Beat It di Michael Jackson. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

0: Ciao, sono Veronica.
1: Gabriele.
0: Volevamo per favore ascoltare Vamos alla Playa dei Rigueira. Vi auguriamo buona domenica e
1: chi non ascolta Radio Malina è un gay.

0: Ciao, sono Barbara Boucher e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Dal 13 al 17 agosto, la 58esima mostra dell'artigianato artistico a Mondovì. Artigianato, mostra nella mostra, laboratori, concerti, spettacoli, visite guidate, escursioni in e-bike. Programma completo e orari su artigianatomondovi.it. Vi aspettiamo.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Antonio. Volevo ascoltare la canzone di Celentano Azzurro.
1: E chi non ascolta Radio Manila, perché

0: Ciao Radio Manila, sono Daniel e vorrei ascoltare Tutta Gol di Mahmood. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Ciao, sono Mahmood e se non ascolti Radio Manila sei game over.

Manila, siamo Samuele, Gioele, mamma e papà, e vorremmo ascoltare Cabana di Rama, e se non fosse possibile, Dai Dai di Shakira.

0: Ciao Radio Manila, siamo Lucia e Chiara Bianca
1: e vorremmo ascoltare Come un tuono di Rose Villain.
2: Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao.

0: Ciao Radio Manila, siamo Enzo,
1: Tommaso
2: e Alessio e vorremmo ascoltare No Lie di Sean Paul. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

Ciao Radio Manila, sono Giuseppe da Biella. Vorrei ascoltare se è possibile un canto d'amore di Angelina e Mengone. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila on Game Over? Una buona domenica a tutti i marinosi in ascolto. Grazie.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ciao a tutti, noi siamo Le Vibrazioni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
3: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
5: Divani Totac,
4: aperti tutto il mese di agosto.
6: Totac.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
10: Fammi l'amore! È forte, sempre più forte!
11: Manila 9001.

0: Radio Manila siamo Marianna,
1: Maddalena,
2: Francesca,
3: Chiara,
4: Paolo.
0: Stiamo andando al campo famiglia di Cesenatico e vorremmo ascoltare con un deca degli 883 e chi non ascolta Radio

0: Radio Manila, sono Alessandro e voglio ascoltare Esibizionista di Annalisa. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 12:03.
2: Devo dire un segreto.
3: La spesa la faccio solo da Conad.
2: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
4: Fino al 26 agosto con Carta Insieme. Maxi Bon Nestlé Classic e Pistacchio. Un esempio. Classic confezione da 4 pezzi a 2,39 euro. Da Conad. Sempre il meglio al miglior prezzo.
5: Vieni da noi. Sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Ancora ben trovati da Alessandro Cisling. Almeno 51 morti accertati, ma è un bilancio solo provvisorio per il violento sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito il sud dell'Indonesia nella notte tra venerdì e sabato. Circa 5.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case. Non risultano italiani tra le vittime, fa sapere la Farnesina, nonostante la presenza di circa 500 connazionali sull'isola di Flores nei pressi dell'epicentro, dove sono ancora bloccati e continuano stamane le forti scosse di assestamento intorno a magnitudo 6. Colpiremo ancora con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e cittadini, avverte il ministro della difesa israeliano Katz dopo l'ultimo attacco sul sud del Libano che ha fatto almeno 11 morti, inclusi 3 bambini. Erano terroristi, rivendica lo Stato ebraico, mentre un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha sostenuto sulla TV araba Al Jazeera che la responsabilità della presenza di Israele in territorio libanese è degli islamici Hezbollah. Clamoroso furto d'arte ieri sera al MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, dove i ladri sono riusciti a introdursi eludendo i sistemi di sicurezza e allarme, sottraendo tra l'altro alcuni capolavori quattrocenteschi attribuiti ad Antonello da Messina, incluse 3 tavole del celebre Polittico di San Gregorio. Dolore è stato espresso anche dal sindaco Federico Basile, sottolineando che la rapina è avvenuta durante la processione dell'Avara. Al lavoro gli inquirenti, che hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Dopo quasi una settimana di stop quasi totale a causa della cenere innescata dall'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri alle 16 l'aeroporto di Catania. Anna Quattrone, presidente della SAC che gestisce lo scalo etneo, accusa le compagnie aeree: l'assistenza ai passeggeri spettava a loro, abbiamo dovuto sopperire noi. Tennis, infine, al Masters 1000 di Cincinnati, che precede gli US Open, avanza Cobolli in 3 set sul serbo Kecmanovic. Niente da fare però per gli altri azzurri, secca la sconfitta di Darderi in 2 partite dall'australiano Hijikata. Più combattute le altre sconfitte in 3 set di Arnaldi, Bellucci e Berrettini, per mano rispettivamente dello spagnolo Landaluse, dei cechi Menšík e Lehečka. Stasera in campo Musetti opposto al tedesco Altmaier. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Manila News.

0: Ciao Radio Manila, siamo Nenne e Mimmo, stiamo tornando dal campeggio, un po' tristi. Vorremmo ascoltare questa domenica di Olly. E chi non ascolta Radio Manila è un game over!
1: Manila 9001.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ciao Radio Manila, sono Deborah da Torino. Vorrei dedicare Lo sai da qui dei Negramaro a mio papà. Oggi sono 17 e mi manca tanto.

0: Ciao, sono Taranai e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Hai visto? Sarà una L?
2: Ma no, come minimo è una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
1: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%!
2: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
3: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Perché?

0: con la signorina Manila 9001.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Ciao, sono Gianni da Monbacaro.
1: E io sono Piera.
0: Mi puoi mettere Thunderstruck dagli SDC? Volevo salutare le ragazze che stanno lavorando ancora all'OK Market, diceva. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Buongiorno Radio Manila, sono Beatrice e oggi vorrei ascoltare per favore Beatrice di Tedua e Annalisa, perché è una giornata no e ne ho tanto bisogno. E baci dal Bar Presidents e chi non ascolta Radio Manila in dei momenti.

0: Ciao, sono Samuel e volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Sono sempre di più gli ascoltatori che scelgono Aloe Arborescence a marchio Ghignone, spremuta a freddo, decorticata a mano. Non è un farmaco, ma un efficace integratore utile a migliorare gastrite, sindrome da colon irritabile, infiammazioni osseomuscolari. Eccellente coadiuvante, prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Gli ascoltatori lo sanno bene.
2: Lo sanno bene.
1: Per questo ordinano il pregiato succo Aloe Arborescence chiamando il numero 011 187 69 077. La sede in via Circonvallazione 5 a Pecetto Torinese è sempre aperta, compreso sabato, domenica, anche nel mese di agosto. Telefono 011 187 69 077.
3: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445. In diretta con la signorina Manila 9001.

Ciao Radio Manila, sono Salvo da Carmagnola, provincia di Torino, e voglio, se mi metti la canzone di Rama Cabana, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

0: Ciao Radio Manila, siamo Samuele
1: e Edoardo
0: e vorremmo ascoltare Splinter Cell di Jimmy Nego e se non fosse possibile
1: Ultimo,
0: una canzone a vostra scelta di Ultimo. E chi non ascolta Radio Manila
1: è un game over.
0: Ciao.
2: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao Radio Manila, siamo Manuel
1: e Angelica
0: e siamo alla piscina alla collina e vorremmo ascoltare I Can Fly
1: di Shiva.
0: E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13:01.
3: Fio, devo dirvi una cosa. Ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
4: Fino al 20 agosto, avocado Ass, sapori e idee Conad. Confezione da 220 grammi a 1,37 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Apriamo ancora con la catena inarrestabile di successi azzurri nei vari trofei continentali. Stamani altre medaglie dall'atletica. Il servizio di Gerardo Delivo.
8: 15 medaglie in una giornata, il Ferragosto da sogno nei vari europei in corso non ha saziato gli azzurri. La domenica si è aperta con un doppio podio nella maratona a Birmingham. Argento a squadre tra le donne e argento individuale al collo di Pietro Riva.
9: Io lavoro tanto per essere il più vicino possibile alla perfezione. Oggi lo sono stato e sono contento di aver condiviso questa avventura con i miei compagni fantastici.
8: Stasera altre finali su tutte, quella del lungo donne con Larissa Iapichino. A Zagabria, europei di ginnastica artistica, difendiamo il titolo a squadre conquistato nelle ultime due edizioni. Guida le azzurre, Manila Esposito, oro a corpo libero e argento alla trave.
10: Direi che torno a casa con un bel risultato, ma c'è un altro appuntamento importante che è la finale a squadre. Daremo il massimo e speriamo in un buon risultato.
8: E a Parigi, gran finale degli europei di nuoto, caccia alle medaglie con Simona Quadarella nei 400 stile, Benedetta Pilato nei 50 rana, Alberto Razzetti nei 200 misti, Thomas Ceccon nei 100 dorso.
7: Giallo sul decesso di un operaio di 50 anni trovato morto ieri nella sua casa di Stignano nel Reggino, dove viveva con la moglie e le figlie gemelle ancora minorenni. Sul posto i carabinieri della compagnia di Roccella Ionica. La presenza di pozze di sangue non fa escludere l'ipotesi dell'omicidio. La procura di Locri ha inviato un medico legale per gli accertamenti. Dopo una settimana di stop quasi totale a causa della cenere innescata dall'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri alle 16 l'aeroporto di Catania. Anna Quattrone, presidente della SAC che gestisce lo scalo etneo, accusa le compagnie aeree. L'assistenza ai passeggeri spettava loro, abbiamo dovuto sopperire noi. E dopo Ferragosto è già tempo di rientri per molti italiani. L'ANAS prevede bollino rosso per il traffico autostradale nelle prime ore di stamani, stasera e domattina. A far notizia sono peraltro anche i tanti italiani che quest'anno hanno rinunciato alle vacanze per difficoltà economiche, che gli ultimi dati ufficiali sembrano confermare. Sentiamo da Laura Carchidi.
11: Sono almeno 13 milioni gli italiani in vacanza in questi giorni ferragostani, documenta un'inchiesta di Confturismo Confcommercio con l'agenzia SVG. Ma a far notizia sono anche i tantissimi che invece hanno scelto di rimanere a casa. Zero vacanze per 6,7 milioni di italiani per tutta l'estate, incluso Ferragosto, svela un'indagine di MG per facile.it. E due terzi di loro spiegano che non è una scelta ma una necessità per motivi economici, tra salari insufficienti e rincari, alimentati tra l'altro dalle tensioni e conflitti internazionali. Un quadro che trova riscontro anche negli ultimi dati macroeconomici di Eurostat. Secondo la stima preliminare, il PIL dell'Eurozona è salito dello 0,4% congiunturale, un miglioramento rispetto alla crescita zero del trimestre precedente, e su base annua il progresso medio nei 27 paesi dell'Unione dell'1,2%, mentre nei tre mesi prima si fermava al mezzo punto. Insomma, una pur cauta ripresa che allontana lo spettro della stagnazione, ma non in Italia, dove la crescita trimestrale è dimezzata a soli due decimi. E in tale contesto sale ancora il debito pubblico a giugno, riferisce Banca Italia, oltre 26 miliardi in più del mese precedente, e un totale che supera i 3.200 miliardi.
7: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.
1: Manila News, Manila Box, con la signorina Manila 9001.

Ciao Radio Manila e ciao signorino 9001, sono Stefano da Cameri. Vorrei dedicare una canzone a mia madre di Gianni Morandi, Fatti mandare dalla mamma. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Ciao Radio Manila, siamo Francesca e Amelia, ci metteresti per favore i Want to Break Free dei Queen? Grazie.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, sono Lorenzo Balducci e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ma secondo te è una L?
2: Ma no, sarà una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%!
5: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
7: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto. Totac.
8: Dal 13 al 17 agosto, la 58esima mostra dell'artigianato artistico a Mondovì. Artigianato, mostra nella mostra, laboratori, concerti, spettacoli, visite guidate, escursioni in e-bike. Programma completo e orari su artigianatomondovi.it. Vi aspettiamo.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao signorina Manila, sono Simona, vorrei ascoltare Ti amo di Umberto Tozzi, grazie e buona domenica.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.

qualche anno fa mi sei ingrigito il pelo, per la prima volta ho tirato il freno, incerto se fossi l'unico scemo o l'ultimo a crederci per davvero, col dubbio che per la mia crew fosse un lavoro, niente più. Negli anni han fatto figli, io soltanto dischi.

0: essere brutti.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Una buona domenica a tutti voi che siete in ascolto. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi ricordiamo che su tutte le strade extraurbane nazionali è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo fino alle 22 di questa sera. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Manila. Viabilità. In diretta con la signorina Manila 9001.
4: Dimmi perché

sono Rosalba, sto andando a lavorare e volevo sentire l'ultima canzone di Anna Pepe, non mi viene in mente il nome, proprio l'ultimissima, che voi sapete di sicuro, e la voglio dedicare a tutti quelli che oggi, il 16 di agosto, vanno a lavoro. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

0: buona giornata, maniera di belli. Siamo Erika e
1: Adam
0: e vorremmo ascoltare l'ultima di Tommaso Paradiso. E chi non ascolta rimane la game
1: mover.
0: Mi raccomando, rimanete tutti lì
1: incollati.
0: Vuoi dire qualcosa?

0: Ciao Radio Manila, siamo Ginevra
1: e Giuliano
0: e vorremmo ascoltare Ma la vita di Coma Cose. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Ciao Radio Manila, sono Emma da Omigna e sto andando al lago di Mergozzo e vorrei salutare che sono nell'altra macchina Matilde e Irene. E vorrei ascoltare, se sarebbe sempre possibile, gli anni dei 883. E chi non ascolta Radio Manila è un super, super game over. Buona festa a tutti!

0: Ciao, sono Mario Biondi. Se non ascolti Radio Manila, you're game over, man.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia

0: Ciao Radio Manila, vorrei cenere di Lazza per favore, grazie mille, un saluto.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 14.
2: Devo dire un segreto.
3: La spesa la faccio solo da Conad.
2: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
4: Fino al 26 agosto, burrata pugliese sapori e dintorni Conad, 250 grammi, a 2,79 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, buon pomeriggio. Il nostro weekend continua assieme alle vostre scelte musicali. 338 50 38 908, il numero per mandare i vostri messaggi anche audio. Augurando ancora una buona domenica a tutti, vi aspetto numerosi. Baci baci dalla signorina Manila 9001.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, potremmo ascoltare Direzione la vita di Annalisa? Siamo Anna
1: e Gianluca.
0: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
2: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
0: Ciao.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Christian. Vorrei la canzone Animal delle Cat's Eye, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Mm-hmm.

0: Ciao, sono Aiello. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale, un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Govone in festa! Dal 20 al 25 agosto, Govone vi aspetta per i festeggiamenti patronali e per l'undicesima sagra della Lumaca. Ogni sera grande stand enogastronomico e in Piazza Roma, ai piedi del Castello Reale, musica e orchestre dal vivo. Info sui profili Facebook e Instagram della Proloco di Govone.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001.
5: Sempre con te. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: Ciao signorina Manila, sono Alessia. Mi potresti mettere Smoking Out the Window di Bruno Mars e Anderson .Paak? Un bacio e buona domenica. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, siamo Luigi e...
2: No?
1: E vorremmo fare una dedica alla macchina che è dietro di noi, stiamo andando in vacanza dagli zii su in montagna. Nella macchina dietro c'è Levante e Ludovica. E vorremmo dedicargli quella canzone di Maneskin, non so come si chiama, quella che aveva fatto tipo anche Caparezza. Io vengo dalla luna. Quella lì. Ciao! E chi non ascolta Radio Manila?
2: È gay!

0: Ciao, sono Sara. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Alessia.
2: È Nata. È Justin.
1: Per favore, puoi metterci Atlantide di Sara Toscano? E chi non ascolta Radio Manila.

0: Buonasera Radio Manila, siamo Samuele e Walter da Gallarate. Potresti mettere gelato al cioccolato di Pupo, un saluto e abbraccio ai nostri colleghi Daniele e Orazio che stanno faticando tanto in questo turno infernale. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao signorina, tutto bene? Buona domenica, sono Salvo, sono il Pinerolo, anche oggi posso compagnia. Mi sa che vuole soltare amoroso con tutte le volte che, oppure analizza con sinceramente la manilosi, non so da manire in muove. Buona domenica, un abbraccio, grazie per la compagnia. Grazie per la compagnia, un abbraccio.

0: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.
1: Ciao Radio Manila, siamo Andrea, Nicole, Alissa e stiamo andando al mare. Potresti metterci Golden delle Hendrix? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over!

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Manila Box 338 50 38 908.
3: Ciao, sono Iva Zanicchi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Hai visto? Sarà una L?
5: Ma no, come minimo è una XL.
6: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
7: Il genio dell'asta del mobile!
6: Gli sconti volano fino al 70%!
8: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
6: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
9: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
10: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
11: Divani Totac,
10: aperti tutto il mese di agosto.
11: Totac.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, sono Sara da Trana. Volevo dedicare una canzone al mio ragazzo, Incancellabile di Laura Pausini. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao, siamo Angelica.
2: Elisa.
1: E siamo dalla piscina alla collina e vorremmo ascoltare Canzone d'amore di Geolier.
2: Chi non ascolta Radio Manila è...

0: Ciao Radio Manila, sono Sofia. Posso chiederti allora ciao di Shade? Grazie mille.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao a tutti, sono Elena dalla piscina di Pisogno. Vorrei ascoltare gentilmente Rewind di Vasco Rossi.
1: E se non ascolti Radio Manila?
0: Sei game over.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 15:01.
3: Devo dire un segreto.
4: La spesa la faccio solo da Coanad.
3: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
5: Fino al 26 agosto con Carta Insieme. Maxi Bon Nestlé Classic Pistacchio. Un esempio. Classic confezione da 4 pezzi a 2,39 euro. Da Coanad. Sempre il meglio al miglior prezzo.
6: Vieni da noi. Sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Antonella. Potresti mettere una canzone dei Nomadi per mio marito Stefano? Baci e buona domenica. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Vai. Ciao Radio Manina, siamo Lucia, Chiara e Bianca.
2: E vorremmo ascoltare
3: Tutte Gold di Mahmood.
2: Chi non ascolta Radio Manina?

0: richiamerò.
1: Ciao Radio Manila, sono Alice. Vorrei ascoltare una canzone di Tananai. Buona domenica a tutti.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: volte.
1: Ciao, sono Talanai e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Siamo aperti anche ad agosto.
5: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
6: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao signorina 9001, sono Francesca. Posso chiederti di mettere The One That Got Away di Katy Perry? La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto.
1: Ciao Radio Manila, siamo Drama Queen e
2: Rabbi,
1: detta anche Annalisa, e vorremmo ascoltare America di Gianna Nannini. Stiamo tornando in città a prenderci un po' di caldo e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Vogliamo salutare anche Susi, Pace, Bix
2: e Sabri.
1: E Sabri, ciao ragazze.

0: Siamo la rappresentante di lista e chi non ascolta Radio Manila
1: è game over.
2: Ciao a tutti manilosi, sono Valentino da San Pietro Monterosso. Per favore potresti mettermi la canzone della rappresentante di lista? Chi non ascolta Radio Manila è game over.
3: Come stai, bambina?

0: ciao.
1: Radio Manila, siamo nella piscina della collina, grazie Amanda per le birre, volevamo ascoltare Olli, fai te, uno di Olli.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao amici manilosi, sono Gaia, sono in consegna per Busca. Saluto la mia collega Martina che è in consegna tutta da sola a Saluzzo e la Giada che è pure in consegna a Chierasco. Potrei ascoltare Too Much di Dove Cameron se possibile? Chi non ascolta Radio Manile è un super game over!

0: Ciao Radio Manila, mi metti la canzone di Eros Ti Sposerò Perché, la dedico a Mauro, ti amo vita mia sei tutto per me, da Eli di Torino. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto.
1: Ciao Radio Manila, sono la Ross dal Cock Beach di Bisogno, vorrei ascoltare per favore Gioia dei Modà. Grazie mille e buon weekend a tutti.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Chloe, vengo da Castellarano, vorrei dedicare Ogni male di Capobazza a una parte di me, Angelica, che è la mia migliore amica, anche se da poco, sembra di conoscerla da tantissimo tempo e gli voglio un sacco di bene, senza lei non riuscirei a stare. Grazie.

0: Ciao, sono Gaia e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
3: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: Divani Totac, a Frassasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
5: Divani Totac,
4: aperti tutto il mese di agosto.
5: Totac.
6: Dal 13 al 17 agosto la 58esima mostra dell'artigianato artistico a Mondovì. Artigianato, mostre nella mostra, laboratori, concerti, spettacoli, visite guidate, escursioni in e-bike. Programma completo e orari su artigianatomondovi.it. Vi aspettiamo.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao carissima signorina, buon pomeriggio. Per cortesia mi fai sentire Words di Afri David. Ti ringrazio, ti auguro un buon lavoro, ti mando un abbraccio, saluto tutti i manilosi, chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto.
2: Buon pomeriggio Radio Manila, sono Bettino Innamorato. Sto tornando a casa dopo aver passato il Ferragosto con i miei genitori e io volevo sentire Sangria di Emma Muscat. E ricordo a tutti che se non ascoltate Radio Manila siete cattivi anche i gay. Vabbè, fine del film, ciao. Quanto

0: Cina siamo Clarissa,
1: Nicole,
2: Alex,
3: Lorenzo,
4: Beatrice.
0: E stiamo andando a Torre Pellice, vorremmo ascoltare Bottiglie Prive di Sfera Ebbasta.
5: E chi non ascolta?

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16.
2: Fioi, devo dirvi una cosa. Ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
3: Fino al 20 agosto, avocado Ass, sapori e idee Conad. Confezione da 220 grammi a 1,37 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
3: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao, siamo Barbara, Carlotta, Rebecca e Giorgia. Vorremmo ascoltare poesia di Sal da Vinci o una qualsiasi canzone di Ultimo. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Fatti Avanti Amore di Nek. Grazie Miriam.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Ciao Radio Manila, sono Giorgia da Carmagnola in macchina con la mia famiglia. Volevo chiederti se mi metti Danza Kuduro.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Mix. Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Ginevra,
2: Carlotta,
1: Matilde,
3: Valentino,
4: Noemi.
1: Vorremmo ascoltare Amaro dei Pinguini Tattici Nucleari oppure Cabana di Rama. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over!

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale, un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'Asta del Mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: In diretta con la signorina Manila 9001.
7: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Ciao Manila, se possibile metteresti la canzone di Giselle. Buona domenica a tutti, Maurizio da Domodossola. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto. Ciao a tutti i manilosi, sono Alessio da Dronero. Volevo dedicare a mio fratello Dario bla bla bla di Gigi D'Agostino, grazie mille.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

papà, Sofia, Matteo e Tommaso. Stiamo andando al Lingotto a fare un giro per le strade di Torino e vorremmo ascoltare il melodrammatica di Luke 3. E chi non ascolta la domani

0: Scelta d'amore.
1: Ciao Radio Manila, sono Enrico da Bagnolo. Se fosse possibile vorrei ascoltare Il mio paese di Serena Brancale.
2: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Mi sento

0: Manila Box. 338 50 38 908. Manila Box, estate con noi.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla A32 Torino-Bardonecchia si segnalano code tra la circonvallazione Ulse e Bardonecchia in direzione di quest'ultima, mentre per lavori sul raccordo Ivrea-Santhià si rallenta tra Albiano e Santhià in direzione Milano. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al pedaggio italiano in direzione Chamonix con tempi di attesa di 90 minuti circa. Per il momento è tutto, buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità.
5: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, sono Emanuele, volevo ascoltare Souvenir di Luciano Ligabue, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto.
2: Ciao Radio Manila, sono Ilaria e sto tornando a casa da Savona. Vorrei ascoltare Dai Dai di Shakira, e chi non ascolta Radio Manila è

0: Ciao Radio Manila, siamo
1: Papà
0: e Matteo. Vorremmo chiedervi la canzone Summer Like You di Adele per nostra mamma. E chi non ascolta Radio

0: Ciao, sono Gianni Morandi. Oh, attenzione, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Govone in festa! Dal 20 al 25 agosto Govone vi aspetta per i festeggiamenti patronali e per l'undicesima sagra della Lumaca. Ogni sera grande stand enogastronomico e in Piazza Roma, ai piedi del Castello Reale, musica e orchestre dal vivo. Info sui profili Facebook e Instagram della Proloco di Govone.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, siamo Paola, Stefania, Carla e Sergio di Bra e stiamo tornando dalla montagna. Possiamo per favore ascoltare Un'estate italiana di Edoardo Bennato e Gianna Nannini? Grazie e buona serata a tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto.
1: Ciao Radio Manila, sono Jennifer e la mia famiglia stiamo andando a fare un giro a Torino e volevamo ascoltare qualche canzone degli Sfonzi. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over! Ciao e buona domenica!
2: Radio Manila Weekend, falla suonare tu!
3: Hey Fonzi!

0: Ciao, sono Stefania. Vorrei ascoltare Bianca di Noemi. Grazie e buona serata.
1: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Ciao, sono Alessandro Canino e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
14: Radio Manila. Ora esatta.
15: Sono le 17:01.
16: Devo dire un segreto.
17: La spesa la faccio solo da Conad.
16: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
18: Fino al 26 agosto, burrata pugliese sapori e dintorni Conad, 250 grammi, a 2,79€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
19: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
18: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
20: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
21: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
22: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
23: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Ah, il regalo mio più grande.
1: Ciao Radio Manila, volevo dedicare il regalo mio più grande di Tiziano Ferro a Federica, dicendole che è il mio unico e grande amore, Leo da Novara. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto. Ciao, sono Sara, mi puoi mettere ancora di rove, un bacio e buona domenica.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Selena e sono con mia mamma e stiamo tornando da De Monte e vorrei ascoltare White Girl Wasted di Anna. E chi non ascolta Radio Manila è un

0: Ciao, sono Marco Masini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Finalmente anche in Italia P52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. P52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca P52 Italia su Instagram.
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frassasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto. Totac.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.
1: Ciao, sono Chantal, sono di Villa Stellone e volevo chiedervi se potevate mettermi Crazy Love di Marrakesh. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Anita, Pietro, Zago, mamma e papà. E vorremmo ascoltare Stupido Del di Vasco Rossi e Se fosse già passata, Depresso Fortunato di Olly. E chi non ascolta Radio Manila è un super gamer. Ciao!
1: Ciao Radio Manila, sono Greta
2: e Samuele
1: e stiamo andando a Zoom e vorremmo ascoltare
2: Io te
1: di Vasco Rossi e la vorrei dedicare a tutta la mia famiglia. E chi non ascolta Radio Manila è un super
2: game over.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

te e non sei qui con me. Tutto mi sembra inutile.

0: Ciao Radio Manila, sono Giorgia da Carmagnola e sto tornando dalle vacanze. Puoi mettere 16 marzo di Achille Lauro e Laura Pausini.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Manila, sono Federica da Novara e volevo dedicare a Leo una canzone di Achille Lauro. Oppure digidi digidi digidi digidi digidi. Un saluto a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Radio Manila te le suona.
3: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano tra Chivasso Est e Chivasso Centro in direzione Torino, mentre per traffico intenso sulla A32 Torino-Bardonecchia a causa di code a traforo del Frejus si viaggia incolonnati tra la circonvallazione Ulze e Bardonecchia in direzione di quest'ultima. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al pedaggio italiano in direzione Chamonix con tempi di attesa di 90 minuti circa. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
2: Manila. Viabilità.
3: Manila 2001,
4: sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, sono Mattia. Vorrei per piacere ascoltare la canzone True Love di Pink.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Michela e volevo ascoltare Rimme di Francesco De Gregori. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Ma secondo te è una L?
2: Ma no, sarà una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%!
5: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
8: Siamo aperti anche ad agosto.
9: Dal 13 al 17 agosto, la 58esima mostra dell'artigianato artistico a Mondovì. Artigianato, mostre nella mostra, laboratori, concerti, spettacoli, visite guidate, escursioni in e-bike. Programma completo e orari su artigianatomondovi.it. Vi aspettiamo.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001, sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, sono Giorgia. Vorrei ascoltare Guerriero di Marco Mengoni. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto.
1: Siamo i testimoni di Jonathan. Eh sì, ci sarebbe una bella canzone degli AC/DC. E oggi si va una bella galleria d'arte con un concertino, un duo jazz. E ragazzi, chi non ascolta Radio Manila, è game over.

Ciao Radio Manila, è possibile ascoltare Eye of the Tiger dei Survivor? Abbiamo bisogno di ascoltare questa canzone perché abbiamo bisogno di carica, tanta energia positiva che possa invadere tutto.

le vite di tutto il mondo, di tutte le persone, perché è un periodo abbastanza complesso. Allora, grazie se fai passare questa canzone, e la dedico a Edoardo, il mio bambino di 9 anni che mi fa impazzire, ma lo amo alla follia, e a mio marito Matteo. Auguro una buona domenica a tutti, una buona estate, e viva la vita. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Un bacione.

0: estate.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 18:01.
4: Devo dire un segreto.
5: La spesa la faccio solo da Conad.
4: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
6: Fino al 26 agosto con Carta Insieme. Maxi Bon Nestlé Classic Pistacchio. Un esempio. Classic confezione da 4 pezzi a 2,39 euro. Da Conad. Sempre il meglio al miglior prezzo.
7: Vieni da noi. Sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Manila, sono Rosy. Vorrei ascoltare Calma Metafisica di Ermal Meta oppure Rossetto e Caffè di Sal Da Vinci. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Un bacione.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto. Ciao signorina 9001. Vorrei ascoltare Danzeteria di Madonna. Mario da Torino.

0: disco. Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale, un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 24 45. Manila 2001. Sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, sono Gloria, volevo dedicare alla mia piccola Noemi Per due come noi di Olly, ricordandole che le voglio un sacco di bene. E chi non ascolta Radio Manila è un super super game over. Buona domenica a tutti.
1: Ciao Radio Manila, siamo Elisa,
2: Irene,
3: Chiara
1: e vorremmo ascoltare Passione di Fred De Palma. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
4: Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao signorina Manila, vorrei ascoltare Amore Bello di Claudio Baglioni e Mango. Un saluto a tutti, Maria di Gargallo.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla A32 Torino-Bardonecchia, a causa di code al traforo del Frejus, si viaggia incolonnati tra la circonvallazione Ulse e Bardonecchia in direzione di quest'ultima. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al pedaggio italiano in direzione Chamonix con tempi di attesa di 90 minuti circa. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box Weekend.

0: Nonno Mimmo.
1: Nonna Nicoletta.
2: Sofia.
3: Asia.
4: E Thomas.
5: E vorremmo ascoltare
2: la Wikipedia di Brock, in alternativa a Bire di Michael Jackson.
5: E chi non ascolta Radio Lire è un game over.
6: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto.
7: Ciao Radio Manila, siamo Erika, Andrea, Daniele e Beatrice e vorremmo ascoltare Bottiglie Vuote. Vorremmo dedicarla a Giorgio che compie gli anni. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao!

0: Ciao ragazzi, sono Shade. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao ragazzi, siamo Federico e Marco. Vi volevamo chiedere se potevate mettere Counting Stars dei One Republic. Grazie mille.
1: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Ora esatta, sono le 19.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao Radio Manila, siamo Ginevra,
2: Matilde, Noemi
1: e vorremmo ascoltare Cupines oppure Cabana di Rama. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
3: Ciao, sono Rama, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Radio Manila, io sono Eleonora,
1: Daniel,
2: Edoardo
0: e vorremmo ascoltare A me mi piace di Alfa. E chi non ascolta Radio Manila è...

0: Ciao signorina Manila 9001, ci faresti ascoltare Ozier con Take Me to Church? Grazie da Christian e Giuseppe di Lodi.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila, sono Gabriele da Carmagnola. Volevo chiederti se mi mettevi la testa gira di Fred De Palma, Anita e Amy Schilla.
1: Ciao Radio Manila, siamo Simone e Vanessa da Vercelli. Siamo in viaggio verso la Calabria e volevamo ascoltare la

0: Ciao, sono Rosa Chemical e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Hai visto? Sarà una L?
2: Ma no, come minimo è una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
1: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%!
2: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
4: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
5: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Buongiorno signorina 9001, noi stiamo tornando dal lago di Garda, stiamo tornando a casa a Torino. Ci metti Toro Loco di Piero Pelù, così ci accompagna un po' il viaggio e non ci addormentiamo. E un abbraccio a tutti, chi è ascoltato di Manila, è Game Over.

0: 2, 3.
1: Ciao, sono Leo e io vorrei sentire Onde di Alex Baroli. E chi non ascolta Radio Malila è un game over.
2: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Ciao cara signorina 9001, sono Monica, voglio ascoltare Patrick Swayze con She Like the Wind.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila Box Weekend.
1: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per traffico intenso sulla A32 Torino-Bardonecchia, a causa di code al traforo del Frejus, si viaggia incolonnati tra la circonvallazione Ulse e Bardonecchia in direzione di quest'ultima. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al pedaggio italiano in direzione Chamonix con tempi di attesa di 60 minuti circa. Per il momento è tutto. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Manila Box. Con la signorina Manila 9001.
2: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Ciao Radio Manila, mi fai ascoltare la Isla Bonita di Madonna. In alternativa la Isla di Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri, grazie e buona domenica. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, mi chiamo Sandra, saluto il mio papi Claudio Di Greggio e Federico, il mio compagno. Mi metteresti 883 come mai? Ciao. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Claudia Gerini e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Hai visto? Sarà una L?
2: Ma no, come minimo è una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
1: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%.
2: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
3: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
4: Dal 13 al 17 agosto, la 58esima mostra dell'artigianato artistico a Mondovì. Artigianato, mostre nella mostra, laboratori, concerti, spettacoli, visite guidate, escursioni in e-bike. Programma completo e orari su artigianatomondovi.it. Vi aspettiamo.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Sentizia.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao, siamo Arianna ed Eva e vorremmo richiedere All Stars, o se non fosse possibile Sky Full of Stars dei Coldplay. Grazie mille.
1: Radio Manila, si sente che ci sei.

0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao Radio Manila, siamo in vacanza e volevamo ascoltare l'ultima notte di Ariete.
0: Manila 9001.

0: ti ricorderai.
1: Ciao Radio Manila, siamo Paola e Enzo da Torino. Abbiamo mangiato un'ottima pizza, adesso richiediamo la canzone di Bianca di Noemi. Un abbraccio a tutti e a chi non ascolta Radio Manila, e game over. Ciao!

0: mia.
1: Buon pomeriggio Radio Manila e buon pomeriggio signorina 9001. Sono Flo da Moncalieri e vorrei ascoltare una canzone a vostra scelta dei 21 Pilots.
2: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila, siamo Linda e Federico e stiamo tornando ora a casa dopo una giornata di lavoro sotto al sole. Ci metteresti Tu sei per me di Enrico Nigiotti, grazie e saluti a tutti.
1: Ciao, sono Enrico Nigiotti, se non ascolti Radio Manila, sei game over.

hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

0: innamorato di te.
1: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Siamo aperti anche ad agosto.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao signorina 9001, sono Maria Luisa di Moncalieri, mi piacerebbe ascoltare Human di Raga N Bone Man. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Victor da Torino, e volevo dedicare Da Dio di Brescia mia figlia Viola e mia moglie Stefania.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Ciao Radio Manila, sono mamma Annalisa. Vorrei ascoltare Apri tutte le porte di Gianni Morandi.
1: Ciao, sono Gianni Morandi. Oh, attenzione, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Manila Box Weekend.
1: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi che siete all'ascolto. La circolazione è al momento scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al pedaggio italiano in direzione Chamonix con tempi di attesa di 30 minuti circa. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori tra Masserano e Brusnengo è attiva la circolazione a senso unico alternato in orario 7-19 fino al 21 agosto. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Manila Box. Con la signorina Manila 9001.
2: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonasera signorina, sono Giusy De Vercelli. Oggi sono andata in cucina con Annessa Pau, sono cottissima, più della roba che ho cucinato. Nell'augurare una buonasera a tutti i mandilosi, soprattutto a quelli che mi conoscono, volevo richiedere Ofelia di Taylor Swift. Mando un grosso abbraccio a lei, a tutti gli speaker di questa bellissima radio, e ricordo che chi non mi ascolta, soprattutto dall'app, è Game Over. Buonanotte a tutti, ciao.

0: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
2: Govone in festa! Dal 20 al 25 agosto, Govone vi aspetta per i festeggiamenti patronali e per l'undicesima sagra della Lumaca. Ogni sera grande stand enogastronomico e in Piazza Roma, ai piedi del Castello Reale, musica e orchestre dal vivo. Info sui profili Facebook e Instagram della Proloco di Govone.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Manila Box 338 50 38 908.

si prendono il braccio. Non far bene ti tornerà niente. Non perdonano, tieni la mente. Tutti bravi sì quando ti applaudono, poi si girano se è il primo ostacolo. Non le vedi ste facce di plastica.

0: Ciao Radio Manila, sono in viaggio per il mare e vorrei ascoltare se possibile Ogni male di Capo Plaza. Un saluto a tutti. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno signorina, come va? Tutto bene? Hai passato un buon Ferragosto? E domani si ricomincia, dai. Allora, io gentilmente devo chiedere Tarzan Boy, le dedichiamo a tutti i manilosi, salutiamo tutti i nostri carissimi amici, saluto Denise e Loris, i nostri carissimi amici Dario e Cinzia e la Paoletta. E che dire, chi non ascolta Radio Manila è sempre un super game over. Ciao, buon caldo, a domani, buona domenica.

0: Saluto a tutti i vigili del fuoco del Piemonte. Siete i nostri eroi. Signorina, ci fai sentire, ti volevo dedicare di Rocco and con i Bundabash. Grazie da Sandra.
1: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Game over.

0: L'app di Radio Manila sul tuo telefonino. Sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 21 e un minuto.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. 45.

0: Ciao carissima signorina, sono Maria, mi fai ascoltare il mondo nuovo di Neffa. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao signorina Manila, sono Pierre e vorrei dedicare a Joelle ed Isadora Rubami la notte dei pinguini tattici nucleari, con la speranza di godersi ancora questi ultimi giorni d'estate insieme. Un saluto a tutti quelli in ascolto.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.

0: Buonasera Radio Manila. Siamo Rita, Nicola, Damiano e Diana. Stiamo partendo per le ferie. Vorremmo ascoltare Al mio paese di Serena Brancale. Grazie.
1: Ciao Radio Manila, sono Jennifer e la mia famiglia. Siamo di ritorno a casa dopo il giretto in centro. Sì, volevamo ascoltare, se era possibile, Al mio paese di Serena Brancale. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Buona serata.
2: Manila Box.
3: E state con noi.
4: Mi sento

0: Ciao Manila, siamo Nerea e Willy e vorremmo Ciao Manilosi, vorrei ascoltare Lettera di Francesco Guccini o una sua qualsiasi canzone. Grazie mille. Buona serata a tutti i Manilosi da Patrizia.
1: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao, sono Giorgio Panariello e se non ascolti Radio Manila sei game on.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Manila, siamo Nerea e Willy e vorremmo ascoltare Quando sarò morto di Nasca e J-Ax, oppure Bocciofili di Fedez e Dargan D'Amico, grazie. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è.
1: Buona serata Radio Manila, ciao a tutti, buon dopo Ferragosto. Allora, come state? Sono Paolo da Biella. Allora, mi metti Madonna con Danzeteria. La dedico a te, a tutti gli ascoltatori, a tutti i biellesi, a tutti quelli che stanno ascoltando ora Radio Manila. Siete in tanti, lo so, siete in tantissimi. Va bene, allora metto Madonna, perché Madonna è Madonna, e chi non ascolta Radio Manila, game over, ciao!

0: Box. Manila Box Weekend.
1: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi che siete all'ascolto. La circolazione è al momento scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al pedaggio italiano in direzione Chamonix con tempi di attesa di 30 minuti circa. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori tra Masserano e Brusnengo è attiva la circolazione a senso unico alternato in orario 7-19 fino al 21 agosto. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Manila Box. Con la signorina Manila 9001.
2: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.
3: Ora

0: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

Ciao Manila, siamo Nicole e Samuele e vorremmo richiedere Kings and Queens dei 30 Seconds to Mars. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Manilosi, vorrei sentire una canzone di Shiva per i miei due monelli che mi fanno impazzire. Grazie da Lidia.

0: Ciao, sono l'Ortex e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Sono sempre di più gli ascoltatori che scelgono Aloe Arborescens a marchio Ghignone, spremuta a freddo, decorticata a mano. Non è un farmaco, ma un efficace integratore utile a migliorare gastrite, sindrome da colon irritabile, infiammazioni osseomuscolari, eccellente coadiuvante prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Gli ascoltatori lo sanno bene, lo sanno bene. Per questo ordinano il pregiato succo Aloe Arborescens chiamando il numero 011 187 69 077. La sede in via Circonvallazione 5 a Pecetto Torinese è sempre aperta, compreso sabato, domenica, anche nel mese di agosto. Telefono 011 187 69 077.
2: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
3: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
5: Divani Totac.
4: Aperti tutto il mese di agosto.
6: Totac.
7: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
8: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
9: Siamo aperti anche ad agosto.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.
12: Ciao a tutti, sono Biagio Antonacci e mi raccomando, se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ma anche se non ascolti Antonacci, sei game over. Occhio!

0: Ciao Radio Manila, potresti mettere quanto tempo è ancora di Biagio Antonacci, grazie da Elena. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Romina, mi fai ascoltare Barcellona di Montserrat Caballé e Freddie Mercury? Grazie, chi non ascolta Radio Manila, game over.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao, siamo Sabrina,
1: Elena
2: e Franco.
0: Stiamo tornando da un lungo viaggio e vorremmo ascoltare 2 minuti di Calcutta. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over!

0: l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

Ciao Radio Manila, ci piacerebbe ascoltare. Maracaibo, un saluto da Fravosa Soprana Cuneo. Magba, Ele e Alai. I vostri messaggi e i vostri vocali al Nila, sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Meiti, Tizi e Rovi, stiamo tornando a casa dopo una giornata in montagna e vorremmo ascoltare Criminal di Baby Gang e dell'Alf.

0: Ciao, sono il 3, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila Boss, l'estate su Manila.

0: di Manila, sono Ginevra, vorrei ascoltare Filo Rosso di Alfa. Chi non ascolta Radio Manila
1: è game over.
2: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Dimmi perché

0: si io sa la vita è ma sabrosa.
1: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Francesca e Amelia. Ci metteresti per favore Sei bellissima di Loredana Bertè? Grazie.

0: Radio Manila sono Angela,
1: Tony,
2: Dorel,
3: Federica,
4: Claudio.
0: Stiamo tornando da Limone Piemonte e volevamo ascoltare

Sono Benedetta e ho 4 anni. Voglio ascoltare tutta l'Italia di Capri Ponte. E chi non ascolta Radio Manila è K.

0: Ciao, sono Fabio Troiano e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.

0: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao, sono Giulia. Potete mettere per favore Vieni a ballare in Puglia? Grazie.
1: E tu?

0: Radio Marina, siamo Marco,
1: Sofì
2: e mamma.
0: Vogliamo chiedere tutta Italia che non ascolta Radio Marina
3: un game over.
4: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta.
5: Ciao Radio Manila, sono Denis, vengo da Nichelino, sono in macchina con mia mamma e con mio cane che stiamo andando a prendere il nostro papà da lavoro e volevo ascoltare la Coppa della Vita di Ricky Martin, se non fosse possibile la Costiera Amalfitana di Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo. E poi com'è che si dice, per chi non ascolta Radio Manila è un super super

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 23 e 4 minuti.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Ciao ragazzi, posso chiedere di mettere per favore Neon di Sfera e basta. Grazie mille da Dario di Pessione. I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Buona domenica signorina, mi passeresti Iman con il mio vizio? Grazie, Marco da Fenestrelle.

0: Ciao, sono H7, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate.

0: Ciao, sono Alessandra Amoroso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Giorgio. Volevo ascoltare Ligabue con Bambolina e Barracuda. Buona serata.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà con che diritto poi.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

i vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Linda. Volevo ascoltare se fosse possibile la nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini. Pronti per l'eclisse?

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Gianni e vorrei ascoltare Price Tag di Jesse J. Grazie e buona serata.

0: Ciao, sono Antonella Elia e vi volevo dire che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Baci!
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Ciao Radio Manila, sono Gabri, vorrei ascoltare Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani, grazie mille. I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina, sono Angelica e vorrei ascoltare Hello di Martin Salveig e Drogonette. Grazie.

0: massimo pericolo.
1: Dalla street per la street, dalla street per la street.
0: Di casa è stuccato.
2: Ciao Radio Manila, mi metti una canzone di Ultimo? Grazie, Giorgia.
3: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend. Ask yourself this.

talk about. I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao, sono Nora. Volevo sentire Wonderwall degli Oasis e dedicarla alla mia amica Tiziana. Grazie mille.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Radio Manila te le suona quando vuoi.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare The One That Got Away di Katy Perry. Grazie e buon lavoro.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Eugenio e mi piacerebbe ascoltare Dai Dai di Shakira e se è già passata Partenope dei The Colors. Ciao.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina e ciao Manilosi, sono Mario da Varese. Volevo ascoltare Lupo Solitario di Geli e di Marco Ferradinini e dedicarlo a tutti gli speakers della radio. Siete fantastici.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Giulio e vorrei salutare i miei genitori e ascoltare una canzone di Achille Lauro o Max Pezzali.

0: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Manila Boss, l'estate su Manila.
2: Ciao Radio Manila, buona nottata signorina Manila 9001, sono Francesco da Rivalta. In questa nottata voglio dedicare a mia mamma e mia sorella, che non ci sono più purtroppo, il brano di Jovanotti, Ora. Grazie mille, auguro una buona notte a tutti i manilosi e le manilose che non ascoltano Radio Manila, un game over, ciao!

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina, sono Nadia da Caluso e vorrei richiederti se puoi La notte dei pensieri di Michele Zarrillo oppure Grande di Paolo Vallesi. Grazie mille e buonanotte.
1: Radio Vanilla, falla suonare tu.

0: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao, siamo Silvia e Antonio e stiamo andando a casa. Potremmo ascoltare Non me la menare degli 883. Grazie.
1: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutto il weekend, tutti i weekend.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta
3: è l'una.
4: Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con la signorina Manila 9001.
4: Radio Manila. Nuovo singolo.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Jesse. Stiamo tornando dalla Liguria e volevo ascoltare per favore se fosse possibile Titi Me Pregunto di Bad Bunny. Per favore, grazie mille.

0: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.
1: No matter what, no matter what.

0: runway. I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Fabio da Volpiano e vorrei ascoltare Superstar di Giorgia e Tiziano Ferro. Grazie.
1: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sai, game over.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arborescence? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo ottenuto da Aloe Arborescence di altissima qualità che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 187 69 077. Riceverai le bottiglie comodamente a casa tua. Ripeto, 011 187 69 077 oppure vai su aloeghignone.com.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Nicola e Totò. Domani prenderemo l'aereo per la Calabria. Vorremmo ascoltare Flamenco Paranoia di Samurai J. Ciao.

Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Milena e Ugo. Buone vacanze a tutti. Possiamo chiedere l'Amour Toujours di Gigi D'Agostino? Grazie.

Ciao Radio Manila, siamo Carlotta e Riccardo e vorremmo ascoltare I'm Going Down di Bruce Springsteen. Buonanotte. Ciao Radio Manila, siamo Monica e Alessandro, potresti mettere l'Amour Toujours di Gigi D'Agostino N, grazie. I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Alice e sto in macchina andando verso casa, vorremmo ascoltare un'ora di Geolier, buonanotte a tutti.

0: Bella Vaiu, sono Gelier, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Michelle da Vercelli. Volevo chiedere se potevate mettere Antidroga di Emma e Fabri Fibra oppure Red Light di Tedua.
1: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Sport. Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Manila, estate.
3: Ciao, sono Francesco Gabbani, se non ascolti Radio Manila sei game over.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao, siamo Giovanni e Vittorio. Volevamo ascoltare Espresso Macchiato di Tommy Cash. Grazie e buone vacanze a tutti.

0: Espresso macchiato.
1: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Sofia. Mi piacerebbe ascoltare Living on My Own di Freddie Mercury. Sono qui con la mia cognatina preferita e le piace tanto. Grazie, Laura.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Bianca, Davide, Massimo e Laura e siamo in vacanza in Toscana. Ti vorremmo richiedere Spiagge di Renato Zero. Buonanotte.